0: fin del espacio publicitario en Sono Onda
1: 99.7.
2: La primerísima
3: Sono Onda.